0: drugom radosnom tajstvu razmišljamo kako je blažena Djevica Marija išla u pohod svojoj rođakinji Svetoj Elizabeti. Secondo mistero gaudioso, visitazione. Second joyful mystery, visitation.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Che Bog naš svagdajni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazdaju vijeke vjekova. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina e Madre della Pace.
3: Molesa nas i blagoslovi nas.